come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto, incanto scatto.

0: Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto una

parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore ancora ore e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco.

prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Guarda come appoggia la guancia alla sua mano. Oh, potessi essere io il guanto di quella mano e poter così sfiorare quella guancia.

canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa. Su Dimensione Suono Sonoro.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: O sei innamorato o non lo sei. È come la morte. O sei morto o non lo sei. Non è che uno è troppo morto. Non c'è troppo amore. L'amore è lì. Non si può andare oltre un certo limite. E quando ci arrivi a questo limite, è per l'eternità.

Ti prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

Bentrovati all'appuntamento quotidiano con Branco e le stelle, quindi anche di domenica, perché le stelle brillano sempre nel cielo. Vi auguro felicità, Ariete. Non appena Mercurio passa in Leone per qualche giorno, avrete modo di impostare l'attività per la prossima stagione. Informatevi sulla salute di una persona. Toro, troppe idee poi avete, bisogna fare una selezione, perché questo Mercurio appunto crea a voi disordine anche in casa. Però in amore vedo, grazie a Venere e grazie anche a Marte, che sarà prestissimo in Cancro, una bella confusione. Gemelli, quasi un miracolo per voi questo Mercurio congiunto a Giove in Leone. Vedi, intelligenza e denaro e fortuna pura, splendido amore, manco dirlo naturalmente. Cancro, domenica intensa, anche faticosa, però produttiva. Arriverete anche in amore, con molta buona volontà, però farete invece aumentare le discussioni in famiglia, ma voi non dovete rinunciare a programmi stabiliti. Leone, il lato un po' strano, diciamo, negativo è che questo Mercurio avrà un solo nemico, diciamo, Plutone in Acquario, e questa opposizione potrebbe un po' danneggiare certi rapporti anche di collaborazione, ma soprattutto rendere nervosi nel matrimonio o gelosi in amore. Vergine, occhio alla legge, confidate i vostri sentimenti, ma anche i vostri dubbi, soltanto agli amici. Bilancia, buona domenica. Qualche disturbo nella salute, ma sotto il profilo finanziario voi avete un bellissimo movimento anche oggi. Adesso dovete soltanto frenare un pochino la gelosia. Scorpione, lotte sì, ma lotte, battaglie esaltanti per il successo. Straordinaria questa luna, ripeto, amore, amore per voi. E Marte poi, la prossima settimana in Cancro, ma nessuno vi può più battere, Scorpioni. Vado adesso al Sagittario. Mettete in pratica le lezioni d'amore che avete imparato, spero a memoria, non è che dovete adesso andare a ripetizione a come si fa l'amore. Alla fine di questo viaggio, credetemi, vi attende una grande passione, anche nuova, se siete soli. Capricorno, non c'è bilancia che è contro, che può resistere, oppure l'Ariete, oppure il Cancro, no? Che sono, diciamo, segni in contrasto con lui. Lui va e, credetemi, vince. Acquario, le complicazioni nei rapporti stretti potranno essere aggiustate, ma possono anche aumentare adesso, perché questo Mercurio che mi va in Leone chiede molta diplomazia, molta pazienza nel matrimonio, in famiglia. E per fortuna il transito sarà breve, negativo dunque per poco tempo. Il presente è tutto da vivere, il futuro è tutto da costruire.
le stelle vi aiutano, soprattutto lei, la dea che porta la felicità. Guardatela al tramonto e all'alba, è Venere. Pesci, avete tutti questi corpi celesti buoni per il lavoro, indicano con chiarezza la strada da seguire, una strada che porta al successo. Sorprese per voi oggi stesso, anche se siete in vacanza, sorprese da togliere il fiato. Non dovete risparmiare i soldi, ma le forze fisiche sì. Allora, grazie per l'ascolto, finalmente io ce l'ho fatta, perché non riuscivo a respirare troppo, ho sofferto per questo caldo, come voi tutti naturalmente. Siamo tutti uguali sotto le stelle, e adesso il nostro pensierino è che ci tira su. Ieri l'abbiamo dedicato alle donne, alle ascoltatrici gentilissime. Oggi è per voi uomini, mi piace dire sempre maschi. Allora, attenti solo per tre cose, uomini, vale la pena di lottare: primo, per una donna; due, per la pancia piena; tre, per un tetto sopra la testa.

0: Buongiorno, immancabile momento e appuntamento della domenica mattina con me Silvia Giansanti. Arriveremo fino alle 10 sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft. Il nostro almanacco, domenica 9 agosto 2026, la chiesa ricorda San Falco Eremita. Tra i nati abbiamo Gillian Anderson nel 1968, l'attrice, poi Mauro Corona nel 1950, Barbara De Rossi nel 1960 e Filippo Inzaghi nel 73. Il 9 agosto del 1965 Singapore proclamò la sua indipendenza dalla Federazione Malese. E adesso parliamo d'amore, beh, un'ottima idea, soprattutto in compagnia delle grandi voci del cinema che ogni ora rilasciano, interpretano il nostro aforisma d'amore, eh?
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Vorrei volare con te, amore mio, su ali dorate, per cieli stellati, per universi infiniti, per dirti ti amo.

0: Il nostro weekend all'insegna delle ugole così importanti. Buongiorno da Dimensione Suono Soft.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Dimensione Suono Soft.

Ogni tanto nella vita fa bene al cuore, all'anima, ritempra insomma vivere una favola. Gli anni 80 famosi di Vasco Rossi su Dimensione Suono Soft. Buongiorno, ci sono anche Connells.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Si è esaurita l'ondata di partenze? Beh, insomma, anche in questa domenica non si scherza. Buon viaggio, massima prudenza. Ci siamo noi di Dimensione Suono Soft ad accompagnare il tuo viaggio.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
3: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
3: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre.

0: Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
1: Iniziamo la nostra domenica mattina con qualche problemino, non tecnico, ma problemi che riguardano il Lago Maggiore, perché le barche da un po' di tempo, soprattutto sulla sponda piemontese, sono adagiate sul fango e questo non va bene. Là dove c'era l'acqua, oggi c'è la terra, si riesce persino a camminarci sopra. I livelli del lago sono ai minimi storici, racconta così uno dei barcaioli. Lunedì, ad esempio, il lago è sceso sotto il livello del 2022, uno degli anni peggiori della storia, e si avvicina al record negativo del 1947. Quelli che prima erano considerati fatti occasionali oggi stanno diventando consuetudine e questo davvero preoccupa, e le conseguenze sul mondo del turismo non si fanno attendere, perché la formazione di alghe maleodoranti rende difficile e complicata la balneazione. E poi c'è il tema della navigazione: l'acqua è talmente bassa che certi punti non si riescono più a raggiungere. La carenza di acqua si ripercuote su tutti i personaggi che lavorano su queste sponde, e gli operatori del turismo dicono che di fronte a questa situazione serve un intervento strutturale. La siccità ormai si verifica tutti gli anni, servirebbe investire sul territorio e sulle opere pubbliche, meno sugli armamenti. Speriamo di non essere sulla strada del non ritorno, sarebbe davvero un peccato, perché il Lago Maggiore merita davvero, c'è un paesaggio anche lì stupendo. E adesso spazio alle grandi voci del cinema per interpretare l'aforisma d'amore, ogni ora qui in esclusiva.
0: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Le parole, gli abbracci, i baci e tanti altri gesti spesso non bastano per esprimere quello che si prova quando si ama qualcuno. L'amore si trasmette donando l'anima. Solo in questo modo la persona amata potrà avvicinarsi all'idea di ciò che prova il tuo cuore.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Sono un grande falso mentre fingo l'allegria.

0: Tiziano Ferro, protagonista negli ultimi minuti su Dimensione Suono Soft. Alla mia età e anche alla mia età possiamo pensare agli hobby creativi e al relax. Tra poco ne parleremo nell'appuntamento Good Life.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Ad agosto, tutto a posto.
5: Rima da spiaggia.
4: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
5: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
4: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
6: Brico OK, più vicino a te.
4: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su Brico OK.it.
7: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
8: Ci attende una domenica all'insegna del sole tra Piemonte e Lombardia, salvo per la possibilità di qualche temporale di calore sui rilievi nella seconda parte del giorno. Temperature massime a Milano e Torino che oscilleranno intorno ai 34-35 gradi, ma saranno in aumento con l'avvio della settimana, poiché rimonterà l'anticiclone nordafricano. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati, come sempre scaricando e consultando l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Pianoforte. Violino. Batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto. Perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Eccolo qui, primo momento Good Life. Conosci il batik? È l'arte di dipingere i tessuti che unisce creatività, natura e benessere, perché un tessuto può essere molto di più di un semplice abito e può raccontare una storia, una tradizione, diventare un ponte tra culture lontane. È l'antica tecnica decorativa dei tessuti, nata in particolar modo in Indonesia, riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio culturale immateriale dell'umanità. La tecnica tradizionale consiste nel ricoprire alcune parti del tessuto con cera calda per impedire al colore di penetrare in quelle zone. Il risultato è un trionfo di motivi ricchi di simboli, spesso ispirati alla natura, come fiori, foglie, animali, onde del mare, forme geometriche. Per secoli quest'arte non è stata soltanto un elemento estetico, ma un vero linguaggio, perché ogni disegno poteva rappresentare valori familiari, spiritualità, appartenenza sociale o momenti importanti della vita.

0: Ancora oggi molti artigiani continuano a realizzarlo completamente a mano, preservando tecniche tramandate da generazioni. Negli ultimi anni è tornato protagonista anche nella moda sostenibile. C'è poi un aspetto legato al benessere. Lavorare con le mani, creare, scegliere colori e dedicare tempo a un'attività manuale può avere un effetto rilassante sulla mente. È una forma di attenzione piena, simile alla meditazione. Ci ricorda una lezione preziosa: la bellezza nasce spesso dalla pazienza. E in un mondo che corre sempre più veloce, imparare a creare lentamente può diventare un nuovo modo di stare bene. Good Life, tanti buoni motivi quindi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: Cosa?
1: Ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire.

nascosta la bottiglia e lasciami guardare se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento.

0: Arriva il primo momento dedicato all'informazione con la redazione di Dimensione Suono Soft, tra qualche istante.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
4: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a -50. Ehi, non sono i gradi.

0: Ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredobagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Buongiorno e buona domenica da Francesca Proietti. Scontro tra Madrid e Roma, controlli per chi arriva dall'Italia, verifica campione della polizia spagnola. La mossa è stata annunciata ieri dal governo Sanchez in ritorsione alle misure analoghe prese da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Bruxelles, la fiducia tra gli stati è la risorsa più preziosa. Il ministro degli esteri turco Fidan ha dichiarato di aspettarsi che l'Egitto aderisca al patto di difesa firmato venerdì tra Arabia Saudita, Pakistan e Turchia nella prossima fase, aggiungendo che l'accordo è destinato ad estendersi ad altri partner in Medio Oriente. L'Egitto è già il nostro partner naturale su tutte le questioni, ha detto. Nella notte le forze russe hanno attaccato Odessa con missili balistici e droni d'attacco, ferendo 6 persone, danneggiando edifici residenziali e infrastrutture, lo ha riferito su Telegram il sindaco. Successivamente ha dichiarato: si segnalano 6 feriti a seguito dell'attacco nemico a Odessa, stanno ricevendo tutta l'assistenza necessaria. In diverse zone della città sono stati danneggiati edifici residenziali e sono state incendiate delle auto. La cronaca: in Italia, investe e ferisce 4 ciclisti dopo una lite, 2 sono gravi, arrestato un 73enne per tentato omicidio. Sull'episodio accaduto a Lanzo Torinese indaga la procura di Ivrea, l'anziano è domiciliari, incidente anche in mare a Lampedusa, un sub muore durante un'immersione. Il caldo estremo non dà tregua, anche domani 19 città in bollino rosso, allerta gialla per il maltempo in 4 regioni. Per la prossima settimana si prevedono nuovi picchi, piogge e temporali su Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Lo sport, il nuoto, altri 3 argenti per gli azzurri agli europei, Paltrinieri trascina la 4x1005, Cosetti e Barnabà secondi nei tuffi da grandi altezze, domani al via le gare in vasca. MotoGP, alle 14 GP di Silverstone, Martin e Paul, il leader della classifica piloti, ha vinto anche la sprint. Il calcio, annuncio di Malagò, Diana Bianchedi sarà capo delegazione della nuova nazionale azzurra, l'ex schermitrice nel ruolo che fu di Riva, Vialli e Buffon. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
3: La domenica mattina lunga lunga insieme fino alle 10 con me Silvia Giansanti sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft. C'è qualche dato allarmante, ai ai ai, perché Milano si conferma la città più pericolosa d'Italia con oltre 6.952 reati denunciati ogni 100.000 abitanti, e poi specialmente adesso che è estate. Dati allarmanti che classificano ancora una volta la città al primo posto per quanto riguarda la criminalità. E il tutto, i dati non si concentrano soltanto su furti e rapine, ma anche su estorsioni, associazioni a delinquere, truffe e violenze di vario genere. Per questo adottare le giuste accortezze per proteggere se stessi e i propri beni è davvero fondamentale per vivere serenamente in città. E poi la casa rappresenta il principale luogo di sicurezza e garantire la protezione è il primo passo per aumentare il proprio benessere quotidiano. Le zone di Milano più a rischio sono attualmente Lambrate, Quartogiano, Scalo Romana, Rogoredo e Mecenate. E poi per quanto riguarda la casa si consiglia di adottare un'adeguata misura di sicurezza, sistemi anti-intrusione con allarmi e poi videosorveglianza, protezioni passive per porte e finestre che possono soltanto che diminuire la probabilità di rapine, anche finte telecamere perché no, ma soprattutto stare zitti con il vicino di casa perché si lascia sempre sfuggire qualcosa e poi attenzione a come usiamo i social. Non postiamo foto del nostro viaggio, della nostra vacanza in tempo reale. Sì, lo so, c'è la smania di farlo, però questo aumenta il rischio di furto in casa. Insomma, ci sono tante accortezze. E adesso l'aforisma d'amore, le grandi voci del cinema che danno il meglio.
4: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
5: Ho iniziato a dubitare dell'amore eterno quando ho notato che a quel e vissero per sempre felici e contenti, mancava la parola insieme.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Leona Lewis, Bleeding Love, su Dimensione Suono Soft, la domenica mattina che vede tra poco anche il nostro amico Branco e le sue stelle.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
4: Ricalcolo percorso.
3: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
4: Destinazione raggiunta. Innovazione.
3: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
5: Non farti scappare l'occasione giusta anche se sei in vacanza. Solo da Auto Chioda, ampia disponibilità di auto chilometri zero e in pronta consegna a prezzi mai visti, anche acquistabili in un'unica soluzione. Ad esempio MG ZS da 16.500 euro e Peugeot 2008 da 22.500 euro. Ti aspettiamo a Melzo in via Vespucci 2 a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Siamo chiusi dal 12 al 19 agosto compresi. Maggiori informazioni su autochioda.it. Auto Chioda. L'occasione giusta è qui.
6: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
7: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
8: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
9: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
10: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Successo del 1985 dei norvegesi AA, Take On Me nell'acoustic version su Dimensione Suono Soft. E adesso il momento di Branco e le Stelle.
1: Bentrovati all'appuntamento quotidiano con Branco e le Stelle, quindi anche di domenica, perché le stelle brillano sempre nel cielo. Vi auguro felicità, Ariete. Non appena Mercurio passa in Leone per qualche giorno, avrete modo di impostare l'attività per la prossima stagione. Informatevi sulla salute di una persona. Toro, troppe idee poi avete. Bisogna fare una selezione, perché questo Mercurio appunto crea a voi disordine anche in casa. Però in amore vedo, grazie a Venere e grazie anche a Marte, che sarà prestissimo in Cancro, una bella confusione. Gemelli, quasi un miracolo per voi questo Mercurio congiunto a Giove in Leone. Vedi, intelligenza e denaro e fortuna pura. Splendido amore, manco dirlo naturalmente. Cancro, domenica intensa, anche faticosa, però produttiva. Arriverete anche in amore, con molta buona volontà, però. Farete invece aumentare le discussioni in famiglia, ma voi non dovete rinunciare a programmi stabiliti. Leone, il lato un po' strano, diciamo, negativo, è che questo Mercurio avrà un solo nemico, diciamo, Plutone in Acquario, e questa opposizione potrebbe un po' danneggiare certi rapporti anche di collaborazione, ma soprattutto rendere nervosi nel matrimonio o gelosi in amore. Vergine, occhio alla legge, confidate i vostri sentimenti, ma anche i vostri dubbi, soltanto agli amici. Bilancia, buona domenica. Qualche disturbo nella salute, ma sotto il profilo finanziario voi avete un bellissimo movimento anche oggi. Adesso dovete soltanto frenare un pochino la gelosia. Scorpione, lotte sì, ma lotte, battaglie esaltanti per il successo. Straordinaria questa luna, ripeto, amore, amore per voi. E Marte poi, la prossima settimana in Cancro, ma nessuno vi può più battere, scorpioni. Vado adesso al Sagittario. Mettete in pratica le lezioni d'amore che avete imparato, spero a memoria, non è che dovete adesso andare a ripetizione, a come

0: si fa l'amore. Alla fine di questo viaggio, credetemi, vi attende una grande passione, anche nuova, se siete soli. Capricorno, non c'è bilancia che è contro che gli può resistere, oppure l'Ariete, oppure il Cancro, no? Che sono, diciamo, segni in contrasto con lui. Lui va e, credetemi, vince. Acquario, le complicazioni nei rapporti stretti potranno essere aggiustate, ma possono anche aumentare adesso, perché questo Mercurio che mi va in Leone chiede molta diplomazia, molta pazienza nel matrimonio, in famiglia. E per fortuna il transito sarà breve, negativo dunque per poco tempo. Il presente è tutto da vivere, il futuro è tutto da costruire. Le stelle vi aiutano, soprattutto lei, la dea che porta la felicità. Guardatela al tramonto e all'alba, è Venere. Pesci, avete tutti questi corpi celesti buoni per il lavoro, indicano con chiarezza la strada da seguire, una strada che porta al successo. Sorprese per voi oggi stesso, anche se siete in vacanza, sorprese da togliere il fiato. Non dovete risparmiare i soldi, ma le forze fisiche sì. Allora, grazie per l'ascolto, finalmente io ce l'ho fatta, perché non riuscivo a respirare troppo, ho sofferto per questo caldo, come voi tutti naturalmente. Siamo tutti uguali sotto le stelle, e adesso il nostro pensierino è che ci tira su. Ieri l'abbiamo dedicato alle donne, alle ascoltatrici gentilissime. Oggi è per voi uomini, mi piace dire sempre maschi. Allora, attenti solo per tre cose, uomini, vale la pena di lottare: primo, per una donna; due, per la pancia piena; tre, per un tetto sopra la testa.
1: La radio del benessere, la radio del

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Ci stiamo per collegare con la redazione giornalistica di Dimensione Suono Soft. Sono pronte infatti le ultime notizie da ascoltare insieme.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Orofil illumina la tua estate. E tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buongiorno da Francesca Proietti. Scontro Roma-Madrid. L'Unione Europea prova a mediare. Lo stop a Schengen è temporaneo. La Spagna controlli sul 5-10% degli italiani. Iran e le condizioni di Teheran. Hormuz resta chiuso fino a quando gli USA non cambieranno atteggiamento. Tra le richieste iraniane, lo stop dei raid USA, la revoca del blocco navale e la fine delle sanzioni. Vance vogliono che la faccenda finisca. Ci sono progressi. Marcinelli, sindacato belga, volta le spalle mentre parla la russa. Fratelli d'Italia attacca la CGIL. Landini, noi non lo facciamo mai. La condanna della Meloni, gesto grave e vergognoso. Intanto Vannacci annuncia il candidato di Futuro Nazionale per Milano. È il paradiso e generale dei carabinieri Carmelo Burgio. La cronaca italiana investe e ferisce 4 ciclisti dopo una lite. 2 sono gravi. È arrestato un 73enne per tentato omicidio. Sull'episodio accaduto a Lanzo Torinese indaga la procura di Ivrea. L'anziano è ai domiciliari. Incidente anche in mare a Lampedusa. Un sub muore durante un'immersione. Il caldo estremo non dà tregua. Anche domani 19 città di bollino rosso. Allerta gialla per il maltempo in 4 regioni. Per la prossima settimana si prevedono nuovi picchi, piogge temporali su Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Nuoto, altri 3 argenti per gli azzurri. Agli europei, Paltrinieri trascina la 4 per 1500, Cosetti e Barnabà secondi nei tuffi da grandi altezze. Domani al via le gare in Basca. MotoGP alle 14, il Gran Premio di Silverstone. Martin Pole, il leader della classifica piloti, ha vinto anche la sprint. Il calcio, annuncio di Malagò. Diana Bianchedi sarà capo delegazione della nazionale azzurra. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Si torna puntualmente dopo le ultime notizie qui su Dimensione Suono Soft. La buona domenica mattina è un'idea per rendere divertente e anche piacevole questo periodo. C'è la funicolare del Ritom, considerata ad esempio una delle più ripide al mondo tra quelle aperte al pubblico. A meno di 2 ore da Milano si trova una delle esperienze più sorprendenti delle Alpi svizzere. In appena 12 minuti supera un dislivello di quasi 800 metri, regalando un viaggio mozzafiato. Wow, verso la splendida Val Piora, con una pendenza massima dell'87,8%, la salita è un'esperienza spettacolare. Il convoglio sembra quasi arrampicarsi sulla montagna mentre si aprono viste sempre più ampie sull'alta Leventina e sulle cime circostanti. Una volta raggiunta la stazione di Piora, a quasi 1800 metri di quota, lo scenario cambia completamente. Ad attendere i visitatori c'è il lago, famoso per le sue acque dalle intense sfumature turchesi, incorniciato da boschi di larici, pascoli e vette alpine. Per chi desidera fare una passeggiata rilassante è ideale il sentiero naturalistico che costeggia il lago. Il percorso, della durata di circa 1 o 2 ore, permette di conoscere la flora, la fauna e la geologia della zona, soprattutto grazie ai pannelli informativi disseminati lungo il cammino. E allora vale veramente la pena fare questa esperienza. C'è l'aforisma d'amore adesso con le grandi voci del cinema che danno il meglio, e poi Paolo Conte, Via con me.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: Amore non è guardarsi a vicenda, è guardare insieme nella stessa direzione.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Ma che coincidenza, l'ho chiamata perché questa mattina venendo in radio pensavo proprio a questa canzone del 2016, Ragged Ball Man, Human, su Dimensione Suono Soft.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, a portata di mano.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
3: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Ad agosto, tutto a posto.
6: Rima da spiaggia.
5: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
6: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
5: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro brico.
7: Brico OK, più vicino a te.
5: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
8: Non farti scappare l'occasione giusta anche se sei in vacanza. Solo da Auto Chioda, ampia disponibilità di auto chilometri zero e in pronta consegna a prezzi mai visti, anche acquistabili in un'unica soluzione. Ad esempio MG ZS da 16.500 euro e Peugeot 2008 da 22.500 euro. Ti aspettiamo a Melzo in via Vespucci 2 e a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Siamo chiusi dal 12 al 19 agosto compresi. Maggiori informazioni su autochioda.it. Auto Chioda, l'occasione giusta è qui.
9: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
10: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
9: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudité raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
10: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
9: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
10: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
11: Dimensione Suono Soft.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raffa.

0: sarà
1: la compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Uno dei maggiori successi di Michele Zarrillo, L'elefante e la farfalla, appunto ritrovato su Dimensione Suono Soft. Tempo di vacanze, agosto, tempo di viaggi, chiamiamo in causa Beppe Pellegrino e i suoi consigli.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Pronti col trolley? Oggi attraversiamo l'oceano e andiamo a Denver, in America. L'America è un bellissimo paese. Tra le montagne rocciose si nasconde una città sorprendente dove il selvaggio West incontra la modernità. Quindi oggi vi parlo di Denver, la Mile High City. Denver si trova esattamente a un miglio sopra il livello del mare, per quello la chiamano Denver, la Mile High City. Un miglio sopra il livello del mare. Da qui deriva il suo soprannome. Qui l'aria è ovviamente più rarefatta, tanto che persino le palle da baseball volano più lontano, ma la città è famosa anche per la sua birra. Ospita infatti birrifici artigianali e quantità industriale di qualsiasi altra città americana pro capite, una birreria, pensate. E poi c'è il suo aeroporto, avvolto da bizzarre teorie del complotto, murales misteriosi, strane sculture, storie di bunker segreti hanno alimentato le fantasie dei vari cospirazionisti americani. Sapete che in America Area 51, il grano inciso, insomma, sono un po' tutti strani sti ragazzi, sti americanozzi. Infine è il punto di partenza per esplorare le Rocky Mountains, una delle catene montuose più spettacolari del mondo, perfetta per le escursioni, sport all'aria aperta. Se amate la natura, la birra e un pizzico di mistero, Denver secondo me è la città che fa per voi. Poi tra l'altro si mangia anche molto bene qua, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio!
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

0: puntualissime le ultime notizie che stanno per arrivare dalla redazione giornalistica di Dimensione Suono Soft. Prima però dobbiamo fare il cambio, dobbiamo cedere il tutto a Maria Chiara Belardo, che è arrivata qui su Dimensione Suono Soft con un po' di anticipo, è in sala attesa. Eh sì, perché nella nostra bellissima sede ci sono veramente degli ambienti incredibili, confortevoli. È tutto da Silvia Giansanti, buon proseguimento e soprattutto la buona domenica in vacanza. Ciao!
1: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
2: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buongiorno da Francesca Proietti. L'Iran ha posto delle precondizioni per la riapertura dello stretto di Hormuz, tra cui il risarcimento per i danni di guerra, complicando un potenziale accordo per la riapertura di questa via navigabile e vitabile per l'economia mondiale. Teheran ha imposto un blocco affettivo dello stretto da quando gli Stati Uniti e Israele hanno attaccato l'Iran alla fine di febbraio e vuole imporre pedaggi per il transito, attaccando le navi che accusa di tentare di aggirare la rotta da lei preferita. Il capo della sicurezza, Mohammed Magher Zoghald, ha presentato ieri una lista di richieste per la riapertura dello stretto di Hormuz, tra cui la fine della guerra e dell'aggressione contro l'Iran, i suoi alleati in Libano, Palestina, Yemen e Iraq. L'Unione Europea prova a mediare tra Roma e Madrid, lo stop a Schengen è temporaneo, la Spagna ha controlli sul 5-10% degli italiani. Investe e ferisce 4 ciclisti dopo una lite, 2 sono gravi, è arrestato un 73enne per tentato omicidio sull'episodio accaduto a Lanzo Torinese, indaga la procura di Ivrea. L'anziano ora è ai domiciliari, incidente anche in mare a Lampedusa, un sub è morto durante un'immersione. MotoGP alle 14, il GP di Silverstone, Martin Paul, il leader della classifica piloti, ha vinto anche la sprint. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
5: Tutto pronto per il nostro appuntamento della domenica su Dimensione Suono Soft, anzi, come amo definirlo io, per il nostro percorso di degustazione musicale all'insegna del benessere. Io sono Maria Chiara Belardo, resto con te fino ad ora di pranzo, 14 in punto, arrivo subito dopo Silvia Giansanti, che ringrazio e saluto per averti condotto a partire dall'alba fin qui. Ovviamente abbiamo da condividere tutti i successi più belli di sempre, il primo arriva tra pochissimo, Riccardo Cocciante con Se Stiamo Insieme, ma prima l'aforisma d'amore ad accoglierti, le più belle voci del cinema.
6: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
7: Ci sono due modi di vivere la vita. Uno è pensare che niente è un miracolo. L'altro è pensare che ogni cosa è un miracolo.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
1: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione? Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
2: Ad agosto, tutto a posto.
3: Rima da spiaggia.
2: No, poesia fai da te. Senti qui, Brick OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
3: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brick OK ci sentiamo in vacanza.
2: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro Brick.
4: Brick OK, più vicino a te.
2: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
1: Non farti scappare l'occasione giusta anche se sei in vacanza. Solo da Auto Chioda, ampia disponibilità di auto chilometri zero e in pronta consegna a prezzi mai visti, anche acquistabili in un'unica soluzione. Ad esempio MG ZS da 16.500 euro e Peugeot 2008 da 22.500 euro. Ti aspettiamo a Melzo in via Vespucci 2 a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Siamo chiusi dal 12 al 19 agosto compresi. Maggiori informazioni su autochioda.it. Auto Chioda, l'occasione giusta è qui.
5: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
6: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
5: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartare d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
6: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
5: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
6: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. ristoranteterraferma.it.
7: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
8: Nelle prossime ore qualche temporale di calore interesserà i rilievi della Lombardia e del Piemonte. Qui in parziale sconfinamento sulle zone limitrofe, raggiungendo anche parte del basso Piemonte. Domani sarà una giornata per lo più soleggiata, ancora con qualche temporale di calore tipicamente estivo sempre sui rilievi, e le temperature massime in aumento, con picchi a Milano e Torino intorno ai 35-36 gradi. Ma per tutti i dettagli precisi restate aggiornati scaricando l'app di Trebi Meteo.

classici italiani che, nonostante siano passati decenni senza stare qui a contarli, ancora ci fanno sognare. Destinazione Paradiso, Gianluca Grignani. Ancora una buona serata da parte mia, io sono Federico Grilli, questa è Dimensione Suono Soft.

0: La grande magia firmata da Renato Zero nei giardini che nessuno sa su Dimensione Sono Soft chiude il nostro appuntamento e fra poco l'informazione. Ma naturalmente, come ormai tradizione, prima di ascoltarla insieme ci salutiamo. Sono Federico Grilli, ti auguro un buon proseguimento di serata sulla tua radio del benessere Dimensione Sono Soft, ma ti voglio anche ricordare che eccezionalmente ci ritroveremo nella giornata di domani, lunedì, a partire dalle 9. Buona serata!
1: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Buonasera da Andrea Soprani. In Medio Oriente, Israele respinge il piano del Board of Peace su Gaza. Così Netanyahu, che aggiunge: non ce ne andremo finché Hamas non sarà disarmato e infine, fino a quando guiderò il governo, non verrà istituito uno Stato palestinese. Hamas, dal canto suo, esorta Washington a fare pressione su Netanyahu affinché accetti la proposta. Yemen, gli Houthi attaccano il porto di Mocha, una decina di morti e oltre 50 feriti. I ribelli yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno utilizzato un gran numero di missili balistici e droni contro obiettivi civili e militari nella città sul Mar Rosso. E sull'Iran Trump ha detto di voler mantenere il profilo basso, ma avanti con il pressing economico. È come una partita a scacchi, così il presidente USA. I Pasdaran insistono: gli Stati Uniti accettino le nostre richieste o Hormuz resta chiuso. Intanto è avvenuto un incontro Khamenei-Pezeshkian su cui si è discusso a lungo delle sfide che il paese si trova ad affrontare. Scontro Spagna-Italia. Il ministro degli esteri italiani sullo stop di Schengen verso la Spagna: non potremo cambiare idea fino al 15 agosto. Per il ministro degli esteri il rischio terrorismo e di immigrazione clandestina non possono essere sottovalutati. Intanto l'Unione Europea prova a mediare dichiarando che lo stop è temporaneo. La Spagna replica bloccando l'accordo verso i cittadini italiani in arrivo in Spagna e attuando i controlli sul 5-10% degli italiani. Intanto sale a 83 il numero dei morti a Ceuta al 30 luglio. Sport tennis. Sinner rinuncia al Masters 1000 di Cincinnati. Troppo forte il fastidio provato negli ultimi giorni al ginocchio destro. I numerosi controlli al J Medical di Torino hanno allungato i tempi per il pieno recupero di Sinner. Il forfè è stato comunicato dagli organizzatori sui canali ufficiali del Masters 1000 in programma sul cemento americano dall'11 agosto. Sono concentrato nella preparazione degli US Open, le parole di Sinner. MotoGP a Silverstone: vince Fernandez, poi Martin e Bezzecchi. Tripletta dell'Aprilia con i due spagnoli che si aggiudicano la prima e la seconda posizione. Quarto posto per Alex Marquez. È tutto, l'informazione torna domani. Una buona serata.
2: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
4: Potresti evitare di entrare sempre nei miei pensieri la notte? Vorrei tentare di dormire qualche volta.

0: su Dimensione Suono Soft.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
3: Orofino, illumina la tua estate. E tu, sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
1: Canzoni d'amore.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intollerante al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ti amo. Sei un pensiero troppo importante per essere stretto in una mano. Sei un canto ricorrente nei miei sogni. L'amore è una parola di luce, scritta da una mano di luce, su una pagina di luce.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Ad agosto, tutto a posto.
3: Rima da spiaggia.
2: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
3: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
2: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
4: Brico OK, più vicino a te.
2: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
5: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Non avrei potuto vivere senza questa passione, senza questo amore. C'è tanta gente che muore tutti i giorni perché non trova la persona che la ami.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Non farti scappare l'occasione giusta anche se sei in vacanza. Solo da Auto Chioda ampia disponibilità di auto chilometri zero e in pronta consegna a prezzi mai visti, anche acquistabili in un'unica soluzione. Ad esempio MG ZS da 16.500 euro e Peugeot 2008 da 22.500 euro. Ti aspettiamo a Melzo in via Vespucci 2 a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Siamo chiusi dal 12 al 19 agosto compresi. Maggiori informazioni su autochioda.it. Auto Chioda, l'occasione giusta è qui.
3: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
4: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
5: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
4: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
5: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
4: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
5: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni ristoranteterraferma.it.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
3: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Il cuore è come il palmo della mano. Gliene serve un altro per battere come si deve.

0: But you're just a boy.
1: Canzoni d'amore, dimensione suono soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: E poi all'improvviso, senza nemmeno una ragione, il suo sguardo incrocia il tuo. E ti cambia la vita.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Vi sono la foga dell'amore, il flusso pulsante del desiderio, i sussurri segreti degli amanti, quella irresistibile malia che fa impazzire anche l'uomo più razionale.